0: mai talo. Tu mai talo. Tangalo e a tua e langi tua ua.
1: Tchapo!
0: Tu lo koi fo. Ho langi mamaui. Taki na mai. Si lo si. Lo si mai.
2: Fuck out of the room!

Aia kua toke o kai ki hakua loto, ma haku tia whakahere nai. Koe lo longo fufloa le ia mai ia tikihipa tuhipa, ne whingoa e koe whisipua manongi, tāpua ki atu ke whiawhia e tau whisipua, manongi ne whawhakanonongo mai tu mau ke leo